0: Sergio, te pedí furi più giovane.
1: Questo ti è piaciuto.
2: Forest Falcon in Central.
1: Flavor.
2: Unknown calls for the waterfall alarm. This is for companies available. Can you estimate?
1: There's a level.
3: Thank you. 46 minutes.